l'atto del pendolo, l'oggetto cercato, ambito trofeo, desiderato. Il corpo e i suoi sensi, il punto d'incontro, le lettere del subconscio. Ma questa energia estranea comanda la mano, la mia, la vostra mania. La rabdomanzia avviene di fatto, in campo teoretico avviene il contatto.

cercato, ambito trofeo, desiderato. Il corpo e i suoi sensi, il punto d'incontro, le lettere del subconscio. Ma questa energia è strana e comanda, la mano la mia, la vostra mania, la rabdomanzia.

trofeo desiderato. Il corpo e i suoi sensi, il punto d'incontro, le lettere del subconscio. Ma questa energia estranea comanda la mano, la mia, la vostra mania. La rabdomanzia avviene di fatto in campo teoretico.

mano la mia, la vostra mania, la rabdomanzia avviene di fatto, in campo teoretico avviene il contatto.

l'oggetto del pendolo, l'oggetto cercato, ambito trofeo, desiderato. Il corpo e i suoi sensi, il punto d'incontro, le lettere del subconscio. Ma questa energia estranea comanda la mano, la mia, la vostra mania.